0: Ciao, sono Dani Tramonti.
1: Charlestown, 1918 calls responding. Did you confirm if the scene's secure?